0: dos cose, una pena in già sposa, le potute combinar, le potute combinar, le potute combinar.
1: Voi bellezza!

0: gli occhi.
1: Son due stelle, son due stelle.
0: Chiome
1: vere.
0: Guance
1: belle.
0: Chiome
1: nere.
0: Volto
1: bello.
0: D'ogni parte qui mi inciampo. Che ho da dire, che ho da fare?
1: Caro amico, non c'è scampo. Se la vedi da cascare,
0: d'ogni parte mi confondo.
1: Caro amico, non c'è scampo.
0: Che ho da dire, che ho da fare?
1: Se la vedi da cascare, da cascare.

flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza.